Celebramus missam pro reconciliazione, cum prefazione et prece eucharistica secunda promissis de reconciliazione.

0: Oremos. Deus clementiae et reconciliationis, qui precipuos die salutis hominibus prebes, ad te omnium creatorem et patrem agnoscendum, propitius nos adiuva, ut libenter verbum pacis a te accipientes, omnia in Christo instaurandi, Tue deserviamus voluntati, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal secondo libro dei Re. Nell'anno nono del regno di Sedecia, nel decimo mese, il dieci del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme, si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al quarto mese, il nove del mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta fra le due mura, presso il giardino del re, e mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei Caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse, allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero.

0: Incendiò il tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede alle fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Verbum Domini,
1: Deo
0: Deo gratias,
1: gratias.
0: mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo.
1: Mi si
0: Si
1: attacchi
0: attacchi
1: la
0: la lingua
1: lingua
0: al
1: al
0: palato
1: palato
0: se
1: se
0: lascio
1: lascio
0: cadere
1: cadere
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: ricordo.
1: ricordo.
0: Lungo i fiumi di Babilonia, là sedavamo e piangevamo, ricordandoci di Sion, ai salici di questa terra, appendemmo le nostre cetre.
1: Mi
0: Mi
1: si
0: si attacchi
1: attacchi
0: la
1: la
0: lingua
1: lingua
0: al
1: al
0: palato
1: palato
0: se
1: se
0: lascio
1: lascio cadere
0: cadere
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: ricordo.
0: ricordo. Perché là ci chiedeva parole di canto coloro che ci avevano deportato, allegre canzoni i nostri oppressori, cantateci canti di Sion.
1: Mi
0: Mi
1: si
0: si attacchi
1: attacchi
0: la
1: la
0: lingua
1: lingua
0: al
1: al
0: palato
1: palato
0: se
1: se
0: lascio
1: lascio
0: cadere
1: cadere il
0: il
1: tuo
0: tuo ricordo.
1: ricordo.
0: Come cantare i canti del Signore in terra straniera, se mi dimentico di te, Gerusalemme, si dimentichi di me la mia destra. Mi
1: Mi
0: si
1: si
0: attacchi
1: attacchi
0: la
1: la
0: lingua
1: lingua
0: al
1: al
0: palato
1: palato
0: se
1: se
0: lascio
1: lascio
0: cadere
1: cadere
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: ricordo.
1: ricordo.
0: Mi si attacchi la lingua al palato se lascio cadere il tuo ricordo, se non innalzo Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Mi
1: Mi
0: si
1: si
0: attacchi
1: attacchi
0: la
1: la
0: lingua
1: lingua
0: al
1: al
0: palato
1: palato
0: se
1: se
0: lascio
1: lascio
0: cadere
1: cadere
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo
0: ricordo.
1: ricordo.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Non c'è più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, poiché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato dalla legge del peccato e della morte.

0: Christum, in quem sperat qui noverunt nomen eius, fidenter acclamantes rogemus, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
2: Cristo, guarda la nostra debolezza che ci inclina a credere. Sostienici con la tua grazia.
1: Kyrie eleison.
2: Tu conosci quanto è forte per noi la suggestione del male. Guarisci le nostre anime con la larghezza del tuo perdono.
1: Kyrie eleison.
2: Tu che sei offeso dal peccato e plagato dalla penitenza, allontani i flagelli della tua ira, che meritiamo a causa delle nostre colpe.
1: Kyrie eleison.
2: Hai perdonato la peccatrice, hai preso sulle tue spalle la pecorella smarrita. Non privarci mai della tua misericordia.
1: Kyrie eleison.
2: Ci hai aperto le porte del cielo mediante la tua croce. Accogli in paradiso tutti coloro che hanno sperato in te.
1: Kyrie eleison.
3: Omnipotens et misericors Deus, qui Christum tuum pati prototius

0: Concede nos famulos tuos, quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere, et gloriose Beate Maria Semper Virginis intercessione, a presenti liberari tristitia, et eterna perfrui letitia, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.